0: Giusto cielo! Questo è il diavolo!
1: Caro amico, siete ben ristabilito! Siete ben ristabilito! Se non era Don Alonso, io da voi volea venir! Io da voi volea venir! Don Alonso, sempre in toppi, sempre in toppi! Vuole mai farsi la barba? Vuole mai farsi la barba? Dite un po' come signori, io non posso più soffrire, io non posso più soffrire, ma bisogna...

0: siamo d'accordo.
1: Non ci date una mentita. Ah, ah sì, sì, sì, sì, sì. Ah, sì, sì, d'accordo, sol. È così che fai, curiale?
2: Abbiamo finito col curiale.
1: Cosa dite del curiale?
0: Poi parlaste col curiale.
1: È così che fai, curiale?

0: febbre, brucia febbre. Andate a letto.
1: Febbre, treno. Andate a letto.
2: A letto te fa dar.
3: Senza dubbio, senza

0: da sento, che ascolto, che orrore!
1: Le darò la mano e la cuore a coloro che sapranno presto starmi. Ma se vero, se riesco in tu, dose, ma se riesco in tu.
0: Soffocata la rabbia mi sento, se non crepo d'avere un portento, se non crepo d'avere un portento. Ma tu sei la cagion maledetto, dalle

son sicuro in fede mia. Quindi qualche furberia. Giovinetto, vieni qua. Via, starnuterai domani, starnuterai domani. Rispondete, se qualcuno da Rosina è qui venuto, da Rosina.

0: canta è questo qui.
1: Acci!
0: Acci!
1: Acci! Acci!
2: Il ma
0: cosa?
2: Come il
0: mi ha parlato? Maledetti! Come? Cosa? Maledetti, non mi intendo, non mi intendo, non comprendo. No, no, no, no. Il barbier mi fusionò. Il barbier mi fusionò.
3: Il barbiere, c'è qualcuno?
0: Io scommetto. Chi è d'accordo?
3: Io d'accordo.
4: Ma signore, c'è giustizia.
0: Che giustizia, che giustizia. Son padrone, do ragione, do ragione, do ragione.
4: Ma se vero.
0: Può che sia, non può che sia. No, no, no, no, no, no, no, no.
3: Meglio tanto c'era,
0: con meglio assai sarà.
4: È meglio tanto
0: c'era, con meglio assai sarà.

0: Andate! Andate! Andate!
1: Partite via di qua,
0: è meglio d'andar cer,
1: o meglio assai sarà.
0: È meglio d'andar cer,
1: o meglio assai sarà. Chi stranuda, chi sbadiglia, lungi andate. Cento miglia, cento, cento, cento miglia, lungi, lungi, lungi andate.
0: Forse la signora,
1: dunque andate alla pomora,
0: non nessun sarebbe qua,
1: e partite via di qua. Partite, partite, partite,
0: partite,
1: partite via di qua.
0: Oder ein Kunde ist...

vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

Salsa di pasta, buonare, oi, cazzo di pesce, salsa di pasta, buonare,